letto accanto a letto nel dormitorio del collegio francescano. E appena era via il prefetto abbiamo cominciato a raccontarci i nostri sogni pieni di filosofia, considerando che siamo così piccoli in confronto all'universo.

ci siamo raccontati delle storie dei ragazzi delle classi superiori e della piazza Verdi dove sognavamo ci fossero puttane.

tante storie di condannati a morte in America. Tre volte sulla sede elettrica e poi potevano andarsene, boh, chissà. E storie degli eroi della guerra mondiale, storie dei piloti degli Stuka e la fascinazione